0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Multisad, ja. Mr. Claptrap, come on.